baci, cara mia sposa, deve essere per la magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se in questa musica non si hanno unisoni, tritoni e dissoni, vuol fulminar. Dell'arte medica con tutte le recipe, con mille cavale dell'aritmetica, dell'omeocato con tutti gli eccetera, voi lo vedrete, saprò triofar. Voi lo sapete, saprò triofar, saprò triofar, saprò triofar. Caro signor dottore, lasciate almeno anch'io vi dico una ragione. Con carte sante, con note, gabbusola, don programmabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi diceste che cosa è impossibile, quel vostro petto di antichi inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospettaccio, ma se può facile siete